Ipanonoran ya selai suron no madesa bangapur kasih madesa isuron lau mappa bare angke pole mappa bare lai.

colati un san poliane na sarri ia cana latinu rubena dienna che do no e samanna casimma tuanna occola lanna iampi sae nappana co.